Rapsodia batuta di Ustina Dubitsky a orchestra Le Siècle con la convidata Isabelle Faust al solo di violino. Ouvimos di Beethoven concerto para violino in Re maior opus 61. Movimentos allegro ma non troppo, larghetto e rondò. A seguir, a violinista Isabelle Faust volta al palco para tocar in solo a peça Fantasia con discrezione di Nicola Matteis.